Bela Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia Kombe la Dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!